0: volta qui
1: sin vale te litchi ma vuto e taine olle e che chirrio coffe voita